0: mastic.
1: Munomu yeshorangi, ama verni, ama mastic. Awa kabu ebero bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
0: Ama nzanzawa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk.

0: Munumu yesho rangi, ama verni, ama mastike, au akabu ebiro vya kwa shombao, ebiuma na manyumba.
1: Ama nzanzawa yabiri temesia musanane rufu pente plus kone.
2: Esirifasere, okutotu

0: endelea kufuata
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni.